Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

La vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di A. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Pesce fresco.
6: A I per non comprare prodotti vecchi.
7: E

0: cosa stai facendo.
1: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
0: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
1: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
1: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
0: Scattato una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
1: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
0: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
1: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
0: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
1: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
0: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
1: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
0: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
1: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
0: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
1: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
0: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto e Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
1: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
0: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
1: Ma per questa

Esiste una mano più grande che stringe una più piccola, senza bisogno di dire nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, oggi è la loro festa e la parola di oggi non poteva che essere nonni.

Oggi in Italia si celebra la festa dei nonni, istituita con la legge numero 159 del 31 luglio 2005 e fatta coincidere, non a caso, con il giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi, una definizione che a molte famiglie sembra scritta apposta per loro. Tra i firmatari di quella proposta di legge c'era anche l'avvocato e parlamentare Ugo Lisi, che io saluto e che ringrazio perché è stato un forte promotore di questa legge, di questa festività che oggi è diventata una ricorrenza ormai davvero sentita in tutte le famiglie. I nonni sono spesso il primo ponte tra chi non c'è più e chi deve ancora crescere. Custodiscono racconti che altrimenti si perderebbero, dialetti che i genitori stessi a volte hanno smesso di usare, ricette tramandate a memoria senza che nessuno le abbia mai scritte davvero. C'è un tempo diverso nel loro modo di stare con i nipoti: meno fretta, meno agenda, più spazio per un gioco ripetuto 10 volte o per una domanda a cui rispondere con calma. Sono anche spesso un sostegno concreto e silenzioso, chi accompagna a scuola, chi resta a casa quando i genitori lavorano, chi tiene insieme gli equilibri di una famiglia senza mai chiederne il merito. Oggi il mondo celebra anche la non violenza e viene da pensare che i nonni a modo loro la praticano ogni giorno, sanno quando stringere una mano e quando lasciarla andare, senza mai imporsi. Non tutti hanno la fortuna di averli ancora accanto e per questo la giornata diventa doppia: festa per chi può festeggiare e memoria per chi porta avanti solo un ricordo. Restano comunque una presenza che continua a insegnare anche a distanza, anche quando non ci sono più fisicamente a farlo. Un pensiero a chi oggi può abbracciare un nonno e a chi invece lo fa solo con il pensiero. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole, grazie di essere stati con noi e a risentirci domani con un'altra parola.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ciao, sono Nick, The Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

0: benvenuti a Radio Favol Sangue, la trasmissione che parla di sangue, di donazione, ma soprattutto di persone. Oggi partiamo da Siena, ma il viaggio che faremo potrebbe tranquillamente riguardare qualsiasi realtà del nostro paese, perché donare non significa soltanto andare a fare una donazione, ma significa anche essere informati e poter comunicare, poter far domande e sentirsi accolti. È proprio da qui che nasce questo bel progetto di Avis Comunale Siena e io ho il presidente Marco Paietta qui al telefono con me. Ciao Marco!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue.
0: Allora, intanto come stai? Visto che noi siamo amici e ci siamo visti spesso e volentieri, come stai?
1: Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Marco, partiamo dalla vostra realtà. Quando diciamo Avis Siena parliamo di un'associazione che naturalmente vive intorno alla donazione di sangue, ma dietro quella parola ci sono persone, volontari, donatori e una bella presenza sul territorio. Che realtà oggi è Avis Comunale Siena? Quale rapporto avete costruito anche negli anni con i vostri donatori?
1: Beh, oggi la realtà dell'Avis Comunale di Siena è una realtà molto viva e presente sul territorio, o almeno cerchiamo di essere presenti nel territorio il più possibile. Ho la fortuna di avere accanto a me delle persone motivate, delle persone che si dedicano anima e cuore all'associazione, con una fantastica mente attiva e aperta a tutte le proposte, alle nuove proposte e a nuovi eventi da rivolgere non solo ai nostri donatori ma anche alla cittadinanza.
0: Siena è una bella città grande, tu non sei proprio toscano perché ci conosciamo da tempo.
1: No.
0: Esatto. Sei andato lì per amore e sei diventato presidente, esatto, dell'Avis, ma prima eri, esatto, eri in Veneto, sempre in Avis. Hai fatto un bel percorso, sì, diciamo, no?
1: Sì, diciamo, io mi piace definirmi come una persona che è nata all'interno dell'Avis, perché mio padre donava il sangue, faceva parte dell'associazione Avis di Piazzola sul Brenta, il comune dove, certo, da dove provengo, insomma la città da dove provengo. E sostanzialmente a 18 anni due erano le cose certe che avevo nella testa: la prima, la patente; la seconda, diventare donatore di sangue. A 18 anni diventai donatore di sangue e entrai a far parte,
0: certo,
1: poi
0: nel gruppo giovani, insomma, hai fatto un sacco di cose. Ma per te riuscire a parlare alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, visto che lo hai fatto da giovane, no? Sei diventato un donatore, sì, giovane, come fai a spiegarlo a un giovane di adesso? Perché noi parliamo comunque, sei vecchiotto tu, eh?
1: No, è vero, è vero. Allora, devo dire la verità, non è semplice, non è semplice per me, insomma, che ho quasi 50 anni, ecco, parlare con ragazzi di 16, 17, 18 anni. Cerco di entrare in empatia con loro, cerco di provare a mettermi al loro livello e soprattutto cerco il più possibile di raccontargli le cose per come sono,
0: certo,
1: ecco,
0: certo,
1: per com'è, certo, la realtà, certo, la realtà dei fatti, perché insomma, essere presi in giro non piace,
0: esatto,
1: a nessuno.
0: È anche un lavoro silenzioso che rende, dai, ogni gesto consapevole. Ma comunque adesso noi ci fermiamo un secondo, andiamo con la musica e poi torniamo con il presidente di Avis Comunale Siena, Marco Paietta.
2: Beppe e Braida.
3: Il punto è donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: Sì, eccoci qua, tornati con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene Marco? Sei andato via? No, sei lì?
1: Ci sei? Sono qui.
0: Marco, arriviamo al punto che ho fatto in presentazione di puntata. Il protocollo tra Avis Siena e Dance Siena. Intanto sì. Spieghiamo cos'è ENS Siena, ENS, questo è l'acronimo.
1: Allora, la ENS è l'ente nazionale sordi, appunto questo ente che unisce, diciamo, tutte le persone affette da sordità, e siamo entrati in contatto con la sezione di Siena.
0: Certo.
1: E è nato, insomma, questo protocollo, questa volontà, diciamo, di sensibilizzare non solo i nostri donatori ma anche tutta la comunità alla lingua dei segni italiana.
0: Certo.
1: Con l'obiettivo di cercare di favorire una comunicazione sempre più inclusiva ed accessibile, soprattutto verso sicuramente le persone che sono meno fortunate di noi, no? Perché non poter sentire le parole, non poter sentire le voci, non poter riuscire a comunicare normalmente non è un problema da poco, no? E quindi abbiamo fatto questo protocollo per poter promuovere, diciamo, per poter costruire un percorso di collaborazione.
0: Certo, è interessante anche questo tipo di collaborazione, no? Anche non solo sul fatto di inclusività, ma anche proprio anche specifico, credo, no?
1: Sì, molto specifico, perché rivolgendoci a una platea di persone che probabilmente della lingua dei segni la conoscono solo perché ogni tanto in qualche telegiornale, in qualche conferenza, cioè magari sempre accanto all'oratore principale, a chi parla, c'è sempre una figura messa un pochino più in secondo piano che muove le mani in maniera non incomprensibile. In realtà quello è l'unico modo che le persone affette da sordità hanno di poter interagire con gli altri.
0: Questo protocollo era un protocollo che già conoscevi, oppure vi è balzato così in mente fare?
1: Onestamente non lo conoscevo, non lo conoscevo assolutamente. Ed è nato ora l'ente nazionale sordi, probabilmente questo tipo di protocollo l'avrà già sicuramente sperimentato e messo in pratica magari anche con altre associazioni del terzo settore, però io personalmente non lo conoscevo. È stata una bellissima scoperta anche per me, ma insomma si tratta di senza entrare troppo nel
0: certo,
1: tecnico, che
0: certo.
1: È anche sì, non è, anche poco interessante, ma insomma si tratta di definire un pochino che cosa fa Avis e che cosa fa ENS.
0: Certo, questo è interessante, proprio perché io sono curioso. Avete fatto un bellissimo lavoro che poi durante la puntata ne parleremo anche con la vicepresidente, sì, e anche con la segretaria di Avis Comunale, sì, Siena. Intanto adesso andiamo ancora in pausa e ci ascoltiamo la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: su Pensieri Giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci, grazie DJ Cimo per la linea. Ben ritrovati a tutti. Siamo finalmente in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto. Grazie a tutti voi che siete già dall'altra parte per ascoltarci. Dopo la pausa estiva si riaccendono i microfoni, si rimette in moto la musica e riparte anche Musica Fa Buon Sangue. E come ogni settimana andiamo subito a scoprire cosa sta succedendo nelle classifiche, tra conferme, novità e anche qualche sorpresa che magari non ci aspettavamo. Partiamo dalla classifica internazionale con le prime 5 della settimana, 5 canzoni, 5 storie e naturalmente anche 5 motivi per alzare il volume. Alla numero 5 troviamo Ariana Grande con 8 Date I Made You Love Me.

Siamo alla numero 4 della classifica internazionale di musica fa buon sangue, dove troviamo Morgan Wallen con Being By Now. Messaggio è chiaro e anche un po' crudele: se doveva essere, a quest'ora ci saremmo già. Musica leggera, ma un testo che ti lascia comunque anche, forse diciamo anche un po' di amaro in bocca. Tipico di Wallen, ti fa ballare mentre ti ricorda che forse è meglio chiudere una storia e andare avanti. Ironia della sorte, anche lui sembra sapere quando è il momento di alzarsi e di andarsene. Ascoltiamola, numero 4.

Terza posizione, siamo sul podio della nostra classifica internazionale di musica. Fa buon sangue, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, scritta in poche ore dopo aver visto un'anteprima di Toy Story 5 dedicata alla Cowgirls Jessie. Beh, Taylor in questo caso torna con un po' di country e devo dire che è anche un po' nostalgica, ci ricorda che a volte riconosci persone anche dopo anni, magari semplicemente da un sorriso, bella, dolce e inevitabile. Perché quando Taylor Swift decide di fare una canzone per un cartone animato, evidentemente anche Woody e Boots finiscono direttamente in classifica. Eccoli a voi!

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue. Arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta.
1: I Pampers, Roberto Lipari.
2: Ciao, riso fa buon sangue. Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
3: Dacci una mano,
2: anzi, il braccio.
3: Mamma mia, ce l'hai sempre per
2: pelle d'oca. Pelle nel d'oca. Braccio. Avessi le braccia si vedrebbe. Ho donato troppo.

Siamo alla posizione numero 2, dove troviamo Stella Lepticon a Boston, un pezzo che è stato scritto quasi per caso a Nashville mentre aspettava il ragazzo, e con un pezzettino di Noah Kahan che è finito anche nel ritornello. Il messaggio? Di solito scappo, ma tu sei gentile e mi piace. Semplice, diretto e tremendamente efficace. Stella Lepti ritorna con un treno che si prende la seconda posizione della nostra classifica internazionale.

Ed eccola finalmente la numero uno della nostra classifica internazionale di musica, Fa Buon Sangue. In vetta troviamo Ella Langley con Choosing Texas. Il brano nasce da una storia vera di Miranda Lambert con un canguro in auto e una frase del tipo "si vede che è del Texas". Da quella situazione è nato un pezzo che non molla la vetta da settimane. Un cowboy che sceglie il Texas e una ragazza che se ne accorge forse un po' troppo tardi. Ironia del destino? Beh, il Texas alla fine vince sempre. Eccola la numero uno della settimana. Just when-

Bene, questa era la classifica internazionale delle prime 5 di Musica Fa Buon Sangue. 5 canzoni, 5 storie completamente diverse e una sola certezza: la musica non va mai in vacanza davvero. Grazie ancora della linea, soprattutto grazie a voi per essere rimasti con noi. Però attenzione, perché non abbiamo ancora finito, tra pochissimo arrivano anche le prime 5 della classifica italiana, sempre qui su Radio Fa Buon Sangue. Restate con noi, perché la musica fa davvero buon sangue. A tra poco!

0: suo gruppo sanguigno. Radio Fa Buon Sangue Positivo con DJ Cibo.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e agli altri. Perciò mi raccomando, dacci una mano, anzi dacci un braccio. Un bacio a tutti.

0: amici, dopo questa bella canzone torniamo in diretta su Radio Fa Buon Sangue con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Stavamo parlando del protocollo, Marco, che avete creato con l'Ente Nazionale Sordi. Insomma, Avis è un'associazione che vuole parlare a tutti e che deve cercare di essere anche accessibile a tutti, no?
1: Sì, allora questa idea, insomma, di provare, diciamo, a realizzare una sorta di avvicinamento alla lingua italiana dei segni è nata proprio con questo obiettivo, cercare di avvicinare quante più persone possibili e soprattutto di includere anche le persone che hanno un diverso modo di comunicare.
0: Certo, ma secondo te, quando ti hanno, credo, parlato di questa idea, no? Hai percepito subito che comunque c'era un percorso da fare, da costruire, o insomma hai avuto un po' di dubbi? Perché poi, sai, quando firmi dei protocolli non è sempre detto che siano, cioè bisogna ragionarci anche sopra, no? Anche se, insomma,
1: Certo. No, allora, onestamente, sinceramente non lo dico, insomma, perché siamo in trasmissione, ma non ho avuto nessun dubbio, per il semplice motivo perché trovo che la collaborazione fra diverse associazioni del terzo settore sia un punto di forza, non solo per le associazioni che sono coinvolte nella collaborazione, ma sia un punto di forza per tutti, perché mettendo insieme le energie, mettendo insieme le forze, mettendo insieme le risorse, ognuno per la propria parte, io penso che si riesca a costruire qualcosa di bello, qualcosa di utile, e soprattutto si riesca a costruire quella rete sociale che almeno per come la vedo io tende ad avere i vari nodi che si stanno un pochino allentando, ecco.
0: Certo. Ma adesso che tu, da quant'è che sei presidente a Siena dell'Avis Comunale?
1: Da 3 anni?
0: Insomma,
1: sai che non me lo ricordo.
0: Ma infatti, adesso, a parte che, insomma, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto delle cose, ma... Sì? Insomma, da 3 anni hai fatto diverse cose, io ti seguo, poi tutti gli amici li seguo, però avete fatto diverse cose.
1: Sì,
0: dico.
1: Allora, sì, effettivamente la Comunale di Siena è molto attiva, questo soprattutto al direttivo che mi supporta e mi sopporta anche spesso, dove c'è una forte componente di giovani che hanno una vivacità di idee, una vulcanicità di idee che io lascio che si trovino la loro strada, le mettano in pratica, ovviamente se ne parla del direttivo, ci si confronta, si discute, a volte si prendono anche magari delle posizioni un po' più sostenute, ecco, poi si arriva sempre ad un compromesso, ad un accordo fra di noi e realizziamo i vari eventi. Ora abbiamo fatto degli eventi che abbiamo chiamati Talent Avis, praticamente
0: sì, adesso non me lo dire adesso perché lascialo lì in pausa, perché okay. Me lo dici tra il tempo della canzone e poi me lo racconti, lasciamo lì, non spoilerare tutto subito, dai, noi andiamo con la musica.

0: chiacchierata tornando da Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Ciao Marco. Ti ho interrotto prima in maniera abbastanza brusca, stavi dicendo appunto dei progetti, delle cose, di Talent Avis mi sembra, no?
1: Sì, no, figurati, nessun problema. Questa iniziativa, insomma, che abbiamo battezzato Talent Avis, sostanzialmente siamo partiti con degli incontri dove abbiamo rivolti ai nostri donatori, ma a tutta la cittadinanza, chiunque volesse partecipare. Siamo partiti con i primi 3 o 4 incontri dove abbiamo proposto lezioni di uncinetto, pensa, insomma, cosa un po' particolare.
0: E tu sei maestro tu di uncinetto, no?
1: Ma che scherzi! Assolutamente!
0: Sei maestro, professore passare... di uncinetto!
1: A occhi chiusi! Per passare poi alla... abbiamo fatto gli incontri sul sorta di... scuola è una parola grossa, un approccio al fumetto, alla musica e anche l'iniziativa con l'ENS, con questo avvicinamento alla lingua dei segni, è inserita in questa sorta di percorso.
0: Beh, insomma,
1: che abbiamo chiamato, certo, Talent Avis.
0: Certo, io direi, insomma, Avis Comunale Siena, la parola è quella generale che va a identificare appunto questa associazione, è inclusione, che a volte rischia, esatto, di rimanere una bella parola, mentre con il consiglio di Avis Comunale Siena è diventata veramente una cosa forte. Quindi non sono i primi passi, 3 anni che Avis Comunale Siena con la tua presidenza mette in campo una bellissima parola che è inclusione.
1: È quello che cerchiamo di portare avanti, di fare, di promuovere la donazione di sangue, rendere la donazione di sangue accessibile a tutti, dal punto di vista almeno dell'approccio, poi chiaramente dal punto di vista sanitario lì ci pensano i medici, perché noi non abbiamo le competenze, però quantomeno far conoscere e promuovere la donazione di sangue è lo spirito di che anima l'Avis, tra l'altro, insomma, ormai da 100 anni a questa parte, ecco
0: insomma, dai, penso che abbiamo detto tutto quasi, perché poi comunque ci sarà Cecilia e Sara che avranno, sì, modo di spiegarmi meglio più avanti il progetto, quindi questa puntata che noi abbiamo dedicato a questo bellissimo progetto, questo protocollo di Avis Comunale Siena con l'ENS.

0: ti saluto, insomma ora avremo modo di, sì, di vederci. Saluto te e tutti gli ascoltatori di Radio Fabossa.
1: E noi ringraziamo l'Avis Comunale di Siena, tutti quanti gli amici e anche i donatori di Siena, perché siete insomma bellissimi, e tutti i donatori sono bellissimi, ma in questo momento quelli di Siena di più. Ciao e intanto buona musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis. Aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.

fatto il giro del mondo con la nostra classifica internazionale e adesso grazie ancora per la linea al nostro buon DJ Cibo e torniamo a casa, torniamo in Italia, sempre in diretta su Radio Fa Buon Sangue. È il momento delle prime 5 della classifica italiana. 5 posizioni, 5 artisti, soprattutto 5 canzoni che dimostrano che anche in Italia sappiamo raccontare l'amore, l'estate, le emozioni e quando serve anche le figuracce. Partiamo dalla posizione numero 5, dove troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Già dal titolo abbiamo capito tutto. Quando chiedere scusa in italiano non basta, meglio giocarsi anche spagnolo e in inglese. Una specie di scusa internazionale, così magari aumentano anche le possibilità che qualcuno ci perdoni. I Pinguini riescono ancora una volta a mischiare ironia, sentimento e qui la loro capacità di raccontare situazioni nelle quali prima o poi ci siamo passati tutti. E allora Sorry, scusa, lo sento, eccoli a voi!

0: a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla scusa internazionale passiamo alla posizione numero 4 di Musica Fa Buon Sangue. E qui troviamo Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Beh, una domanda apparentemente semplice, ma che nella storia della musica e delle relazioni umane può nascondere qualsiasi cosa. Tu cosa fai questa sera? Beh, può voler dire cena romantica, aperitivo, concerto, oppure quel messaggio mandato alle 11 di sera quando non hai magari organizzato assolutamente niente. Noemi porta la sua voce dentro un brano che parla di incontri, emozioni e di quelle situazioni in cui una semplice domanda può aprire una porta. E allora la domanda ve la facciamo anche noi. Voi cosa fate questa sera? Beh, intanto ascoltiamo Noemi e Vito Salamanca. Stare

Siamo sul podio, saliamo ancora nella nostra classifica italiana. Al numero 3 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Beh, qui dentro c'è un bel concentrato di musica italiana contemporanea. Produzione elettronica, voce, energia e quel richiamo a Napoli che dà al brano un'identità immediata. Partenope è il nome mitologico legato alla città di Napoli, ma qui diventa soprattutto un'atmosfera. Sole, mare, passione e quella voglia di vivere che, diciamo, non ha bisogno di troppe spiegazioni. Insomma, dopo l'internazionale, anche la nostra classifica italiana ci porta in vacanza. Numero 3.

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio. Che nome dai d'un

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo alla seconda posizione e qui cambiamo ancora atmosfera con Saifi insieme a Brash con Parlar d'amore. E già il titolo sembra quasi una provocazione, perché una cosa è parlare d'amore, un'altra è riuscire davvero a parlarne senza complicarsi la vita. Il brano mette insieme due mondi e due sensibilità che funzionano bene proprio perché mantengono un linguaggio diretto, personale, senza troppi giri di parole. Perché alla fine l'amore sarà anche complicato, ma almeno una cosa è semplice: prima o poi bisogna parlarne. E loro lo fanno conquistando la seconda posizione. Saifi e Brash, Parlar d'amore.

0: Arrivati alla vetta numero uno della classifica italiana di musica fa buon sangue, è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un titolo che già da solo sembra avere la temperatura di una giornata d'estate. Macchina, amici, musica accesa e quella voglia di non prendersi troppo sul serio. Tommaso Paradiso torna con una canzone che porta dentro il suo classico immaginario fatto di situazioni quotidiane, di nostalgia, leggerezza e piccoli dettagli che diventano ricordi. E questa settimana il ricordo evidentemente già diventato una hit, perché lo troviamo direttamente alla numero uno. Questa è la vetta della nostra classifica italiana. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

anche la classifica italiana è arrivata al termine. Abbiamo fatto il giro del mondo con le prime 5 internazionali, poi siamo ritornati in Italia con altre 5 canzoni, dimostrando ancora una volta che la musica cambia lingua, stile, ritmo, ma alla fine riesce sempre a trovare il modo di raccontarci. Da Musica fa buon sangue per questa settimana è tutto, quindi un grande saluto a DJ Cibo, che ritroviamo tra pochissimo qui in studio per continuare la diretta insieme, e naturalmente un saluto a tutte le radio che condividono e trasmettono il nostro programma. Ne salutiamo simbolicamente una, ma sapete benissimo che quel saluto è per tutte voi che ogni settimana ci date spazio e ci permettete di arrivare sempre più lontano. Grazie della compagnia, grazie della musica e grazie soprattutto di essere rimasti con noi. Da Andrea Collalto per questa settimana è tutto, da Musica fa buon sangue, la linea ritorna in studio al nostro buon DJ Cibo.

0: musica, sorrisi. Questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
1: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: eccoci di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Intanto volevo ringraziare Andrea Collalto che mi dà la linea con le sue classifiche musicali, mi fa sempre emozionare e ballare come sempre. Grazie Andrea, ma noi torniamo insomma a quello che parlavamo inizio puntata. Nella prima parte abbiamo conosciuto la realtà di Avi Siena col presidente Marco Paglietta, ma adesso facciamo un passo indietro e anche capire come nasce questa storia e del protocollo che è stato creato, insomma, e ne abbiamo già anticipato con il presidente. Con noi però c'è Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Allora dai, partiamo proprio dall'origine, insomma, del progetto. C'è stata un'esperienza legata alla LIS, la lingua dei segni italiana, durante una visita a Santa Maria della Scala, che ti ha fatto nascere una riflessione. Ci racconti poi cosa è successo, perché siamo curiosissimi, e perché questa esperienza, quell'esperienza ti ha fatto pensare anche al mondo della donazione.
1: Sì, no, allora io ho avuto la possibilità appunto di partecipare a questa visita che era stata organizzata da un'associazione del territorio.
0: Santa Maria della Scala, cos'è? Una chiesa, cos'è?
1: Era il vecchio ospedale che c'era a Siena, che ora è adibito a museo, insomma. E praticamente appunto un'associazione del territorio aveva organizzato questa visita guidata in lingua LIS con un interprete, e io mi sono ritrovata lì un po' per caso, appunto, perché in realtà non dovevo nemmeno essere a Siena quel giorno, ma con altre due volontarie della mia associazione ci ho detto perché no, e ci siamo trovate lì. E non eravamo le uniche persone udenti, c'erano anche altre, e quindi era un po' misto, era sia persone sorde che udenti, e mi stupì moltissimo perché non avevo mai avuto la possibilità di partecipare a una cosa del genere. Mi stupì tantissimo veramente il silenzio e l'attenzione della visita, perché veramente non avevo mai riscontrato.
0: E quindi ti è subito balzato in mente la donazione, questo è il mondo della donazione, ti ha fatto pensare a questo?
1: Sì, soprattutto mi ha fatto pensare al fatto che io non avevo mai appunto avuto a che fare con persone che segnavano, non avevo mai conosciuto, diciamo, persone nate sorde oppure diventate sorde, e mi ha un po' incuriosito. E sapevo anche, insomma, prima di entrare in Avis Siena, che c'erano anche dei nostri ex donatori sordi, e quindi mi è balzata così l'idea e ho chiesto informazioni alla segretaria. Poi,
0: e hai pensato che poteva essere migliorato dal punto di vista della comunicazione, anche dell'accessibilità, questo?
1: Esatto, sì, perché comunque, cioè, promuovere la donazione significa anche impegnarsi affinché, insomma, ogni persona si senta parte di una comunità, e alla fine si dà per scontato, insomma, e però non è mai scontato, ecco.
0: Ti sento felice, quindi vuol dire che sei contenta di questa cosa?
1: Sì, tantissimo, perché comunque già da tempo avevano in mente, insomma, di fare una collaborazione, ma le associazioni, diciamo, del territorio, specie in un territorio magari un pochino più piccolo, è un po' difficile trovarle, un po' più difficile mettersi in contatto, nonostante appunto quasi tutte abbiano un sito internet dei contatti, ma
0: certo,
1: se non vai di persona nei luoghi, insomma, è un po' più difficile.
0: Beh, insomma, a volte basta un'esperienza concreta per accendere una domanda e farsi una domanda, soprattutto anche sul nuovo mondo della donazione. Ma adesso ci fermiamo un secondo, cara Cecilia, e poi torniamo con te. Ascoltiamo una canzone, va bene?
1: Sì.
0: Musica.

0: Torniamo in diretta con la nostra amica, la vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena, Cecilia Cuglitore, giovanissima vicepresidente, e noi ne siamo felici, vero? Sei giovanissima, dalla voce sì, ma io ti ho anche conosciuto e lo so.
1: Sì, cioè ho 26 anni, però...
0: Sei una bambina. Ascolta, ma insomma stavamo parlando appunto di questa riflessione sul fatto che da un incontro anche casuale è nata un'idea, no? È iniziato un confronto che vi ha portato verso ENS Siena. Spiega cos'è ENS Siena, anche se ne abbiamo parlato prima.
1: Allora, ENS Siena è l'associazione, l'ente nazionale dei sordi, che appunto ovviamente ricopre a livello nazionale, e è appunto un'associazione che riunisce comunque le persone sorde del territorio, ma promuove anche, diciamo, fa conoscere insomma anche la vera realtà delle persone sorde, e quindi è abbastanza importante insomma come tema, come associazione, come ente.
0: Vorrei anche riflettere sul fatto quanto importante sia incontrarsi e avere degli incontri particolari, e nascono idee nuove, no?
1: Sì, assolutamente. No, infatti sono veramente felice che abbia avuto questa possibilità e questa per caso insomma, perché veramente ho conosciuto persone stupende e soprattutto abbiamo potuto fare anche dei progetti insieme.
0: Certo, Cecilia, tu che sei giovane, possiamo spiegare che poi in fondo Avis è così, è un fatto di incontri, di chiacchiere, no? Anche.
1: Esatto.
0: Di condivisione, o no?
1: Sì, assolutamente, no, ma è proprio parte di Avis l'inclusione, essere il sensibilizzare, l'essere sempre, il sentirsi parte di un qualcosa comunque.
0: Perché poi c'è il rischio che quando si parla di inclusione, no, è di fermarsi alle buone intenzioni, invece poi qual è la cosa concreta che ti piacerebbe poi vedere realizzata grazie a questo percorso, il protocollo tra Avis Siena ed ENS Siena?
1: Ma a me proprio, cioè, sarebbe bellissimo che la lingua dei segni italiana, nel nostro caso insomma, non fosse solamente un più, cioè fosse magari parte, cioè incominciasse veramente a diventare, a essere parte della nostra quotidianità, cioè sarebbe veramente bellissimo e secondo me non tanto utopico da realizzare, insomma.
0: Certo, Cecilia, poi ci hai raccontato il momento in cui poi l'incontro ha creato tutto ciò. Ma un incontro
1: sì.
0: Può diventare un progetto? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Basta mettersi al lavoro, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, nel nostro caso appunto è servito ovviamente firmare un protocollo d'intesa per formalizzare il tutto, ma poi è bastato insomma incontrarsi, cambiarsi idee e nascono così.
0: Tra un po' parleremo con la tesoriera, la segretaria Sara, dopo di te, e comunque insomma l'esperienza è interessante e le riflessioni pure che state facendo, e dopo i primi contatti insomma si è creato una bella idea, un bel protocollo.
1: Sì, sono veramente molto, molto felice di questo, perché diciamo il nostro è stato più un approccio iniziale, perché giustamente non puoi partire già subito, però dall'approccio iniziale piano piano poi si arriva anche diciamo a un approccio più definitivo, cioè a delle lezioni vere e proprie che si spera insomma possano essere col tempo già programmate.
0: Allora noi ci salutiamo così e ti ringrazio Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena, e buon lavoro.
1: Grazie mille a tutti voi anche per il lavoro che fate.
0: A presto, e noi andiamo sempre con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Cecilia Cuglitore, vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Non cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in diretta.
1: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua, tornati di nuovo insieme. Allora, abbiamo appena sentito la vicepresidente Cecilia che ci ha raccontato poi un po' per la domanda e tutto quello che oggi parliamo di Avis Comunale Siena e ENS. Però adesso al telefono con me c'ho Sara Mannino, segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, qui nell'ultima parte, per capire come quella domanda è diventata anche un percorso concreto. Ciao Sara, ben trovata.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: E sei segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, ma dalla voce mi sembri giovanissima.
1: Dai, me la gioco, diciamo. Insomma, sono una faccia giovane.
0: Allora, entriamo subito poi nel percorso, perché ne abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, Sara, entrano in questa storia Susanna Ghinassi e Paolo Convito,
1: sì,
0: no? Rappresentanti,
1: sì, sì,
0: di Avis Siena. Come sono nati i contatti e come si è sviluppato il confronto tra Avis Siena e ENS?
1: Allora, ci sono stati un paio di incontri, insomma, dove abbiamo valutato la possibilità di creare dei progetti, e la cosa che, diciamo, poi ha unito il tutto e forse è stata avere una persona in comune che non sapevamo di avere, che era appunto poi l'insegnante che ha fatto l'approccio alla lingua, cioè Giorgio Garfì, che era un nostro ex donatore. Io personalmente, quando io in Avis ho iniziato come servizio civile, lo conobbi, insomma, in quel periodo, perché era un nostro donatore molto costante, e mi aveva, insomma, affascinato il fatto che era bravissimo nell'organizzarsi proprio per andare lì con la moglie, appunto. E già nel servizio civile volevo in qualche modo cercare di trovare un sistema per fare degli eventi, fare degli incontri, e lui era stato disponibilissimo già ai tempi a fare un mezzo video che nei nostri social forse è vecchissimo, quindi non lo so, dove insomma parlava della lingua dei segni, e quindi è stato proprio questo a far scattare, a dire la possibilità c'è.
0: Certo, e quindi c'è stato un confronto, e che esigenze concrete poi sono emerse da questo confronto che avete fatto? Per capire.
1: È nata poi la roba pratica, cioè nel senso che ci siamo resi conto che per poter procedere il prima possibile c'era bisogno di un protocollo, e quindi ci siamo attrezzati con Cecilia, appunto, per scriverlo e potersi poi muovere con ENS e organizzare queste giornate che speriamo siano solamente la prima parte di un percorso che durerà poi 2 anni grazie al protocollo firmato.
0: Quindi praticamente dal tuo racconto i contatti nascono dal confronto diretto e fanno emergere le esigenze concrete su cui lavorare, no?
1: Sì, certo, è sempre così. Nella mia piccola esperienza il contatto diretto è essenziale.
0: Beh, insomma, è importante.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, insomma, è stato anche, credo, piacevole anche a livello personale riuscire a creare questo, no?
1: Sì, ti dà tante soddisfazioni, perché appunto, proprio perché come nasce il progetto, cioè rompere delle barriere quando ti trovi di fronte a poter comunicare con queste persone e capire che c'è un'intesa che va al di là, insomma, del problema che potrebbe essere proprio la lingua, ti rendi conto che tutto è possibile alla fin fine,
0: certo,
1: basta,
0: certo,
1: avere un'idea comune.
0: Vero, vero. Adesso ci fermiamo un secondo, Sara, e poi torniamo con te, va bene? Andiamo a ascoltare una canzone, eh? Musica! Oh, wow.

0: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Se Sara non se n'è andata, è ancora al telefono con me.
1: Sono qui.
0: Ah, sei lì. Al di là della firma, concretamente questo protocollo cosa significa?
1: Questo protocollo significa una possibile collaborazione che può andare, insomma, fino a 2 anni, con la possibilità di rinnovarlo. Noi speriamo, perché comunque le due parti mi sembrano abbastanza convinte di riuscire a trovare degli eventi, dei percorsi adatti da poter avvicinare più persone possibili, che possono essere i nostri donatori, come anche persone che fanno parte dell'ENS, che magari si rendono conto che sono idonee alla donazione, quindi perché no poter unire le due parti.
0: Il prossimo passo che voleste realizzare per rendere la donazione sempre più accessibile, ce l'avete?
1: Il nostro sogno sarebbe magari anche di ritrovare una persona, appunto, sorda, che magari è idonea alla donazione, e quindi ci permetterebbe di tornare al centro trasfusionale, insomma, per far vedere che tutto è possibile. Ma un'altra idea sarebbe anche riuscire a portare questo approccio che noi abbiamo creato anche all'interno del centro trasfusionale. Agli stessi dipendenti, che potrebbe comunque essere un aiuto a prescindere,
0: certo,
1: dalla donazione in sé.
0: Certo, Sara. Allora, facciamo così, Sara, parliamo di te. Ma te, che sei segretaria e tesoriera, che sei,
1: sì,
0: giovanissima.
1: Sì, diciamo, sì.
0: Più o meno, adesso non vogliamo dire l'età, no? Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: L'entrata in AVIS, si dice in generale,
0: no,
1: proprio il volontariato.
0: In AVIS, volontariato, visto che sei giovane.
1: Come ho detto, io ho iniziato come servizio civile. Probabilmente l'aver trovato un ambiente che mi ha stimolato in una fase, penso che la maggior parte dei giovani ha dopo il liceo, l'inizio dell'università, che non sai dove muoversi e cosa fare, ha aiutato tantissimo. E in AVIS poi ho avuto proprio l'opportunità di rendermi conto che il mio aiuto era utile, e quindi principalmente questo.
0: Beh, ma tu non vorrai dirmi che Marco Paglietta ha creato questa cosa qua? È stato così bravo?
1: Sembra strano, però sì, Marco no, l'ha rafforzata, dai, è
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: diciamo che è bravo.
0: No, perché sennò altrimenti poi si monta la testa e diventa,
1: sì,
0: pericoloso.
1: Sì, poi gongola troppo, ti facciamo l'uola basso.
0: Beh, insomma, io ti ringrazio, chiudiamo questa puntata con te, ci fa molto piacere, perché sei, dalla voce e da quello che dici, sei molto saggia, e quindi ci fa
1: grazie.
0: Piacere.
1: Grazie,
0: diciamo,
1: mille.
0: Chiudiamo, Sara, con una parola che oggi abbiamo sentito in tanti modi, anche se poi è riferita a un discorso con l'Ente Nazionale Sordi, che poi è ascolto, che sembra quasi una battuta, ma invece è veramente.
1: È vero.
0: È veramente ascolto, vuol dire tanto, non è solo un fatto di sentire a livello uditivo.
1: Verissimo, verissimo. L'ascolto è essenziale, perché fa iniziare anche comunque la comunicazione.
0: Beh, insomma,
1: è la base.
0: Esatto. Abbiamo conosciuto AVIS Siena, abbiamo scoperto da dove è nata la domanda e siamo arrivati a una collaborazione concreta con l'ENS Siena. Questo è bellissimo. L'inclusione qualche volta non comincia da una grande rivoluzione, ma da qualcuno che si accorge che una persona non deve essere lasciata indietro. Quindi noi ringraziamo Marco Paglietta, Cecilia Cuglitore e Sara Manino, che è qui ancora con me al telefono. Grazie, sai.
1: Grazie.
0: Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, io sono DJ Cibo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Radio Fa Buon Sangue, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Sara Manino, segretaria tesoriera.

Gavi.

Ben ritrovati a tutti voi, cari amici. Prima di iniziare aspettiamo qualche minuto perché ci sono ancora delle poltroncine libere. Sto scherzando, naturalmente. Non siamo di certo a teatro, ma siamo negli studi di Antenna Web. E cosa facciamo di solito in questo studio? Trasmettiamo tanta bella musica italiana. Allora, pronti che partiamo con i primi quattro brani. Iniziamo alla grande con Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Enula, il buio mi calma. Bruno Lauzi, amore caro, amore bello. Grazia di Michele con Mauro Coruzzi. Io sono una finestra. State vicino all'apparecchio e buon ascolto.

non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo, più del pregiudizio che scortica cattivo. Quando spio il mio corpo, che si riflette piano, non c'è una donna

0: e aspetta che il vapore
1: svanisca come un sogno.
2: Il prossimo brano ci riporta a vecchi tempi, Nomadi per fare un uomo, Alessandra Amoroso, Ogni santissimo giorno, Pierangelo Bertoli insieme a Tazenda, Spunta la luna dal monte, Stadio, Acqua e sapone.

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

In questa scaletta ci ritroviamo con un altro Lucio, Lucio Dalla, insieme alla bella voce di Edoardo De Angelis, ci cantano Sulla rotta di Cristoforo Colombo, Caterina 2013, Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni, Antonello Venditti, Comunisti al sole.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare, diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo. Io volevo andare via ai confini del mio mare per scoprire un nuovo mondo e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

E dopo questa bella canzone, eccomi a presentare gli ultimi tre brani del programma: Fabrizio De André, Canzone dell'amore perduto, Ricky Gianco con Gino Paoli, Parigi con le gambe aperte, infine Roberto Vecchioni, Vladimir.

ho sposato l'airone di giugno e mi ha detto rimani. Io conosco le cifre del sogno,

a sentire i bisbigli del cuore sopra il frastuono. Passava l'estate passata, stralunata di amori, e scambiavo le vecchie parole

carezza, la presenza lontana di pianto come certezza. Chi sei tu a rompere il silenzio? Chi sei tu? Ora non è il momento.

Il programma è terminato, ma la cosa non mi dispiace, perché so che sarete ancora con me al prossimo appuntamento. Un grazie per l'ascolto, da parte mia e di Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: frequenze non etere, ma ovviamente della rete di radio antenna web. Passione Sport, che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse, lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no, 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualche cosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e non è da trascurare anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero? È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica. Per da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto. C'è un'eccessiva impegno pluriquotidiano, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana direi che è una frequenza regolare,

0: quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo in prima battuta, su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro. Altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico alcune
1: Certo.
0: porzioni del corpo. Quindi, però, il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere lo sport per definizione, deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso. Dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa, con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che
1: Certo.
0: ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
1: Professore, in questo momento, come dire, siamo in un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo quest'autunno, all'arrivo anche della scuola. Ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie che dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso, per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
0: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè
1: Certo.
0: io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta,
1: Certo.
0: in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a
1: Certo.
0: volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale. E lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta. E questo, secondo me, è un aspetto assolutamente determinante.
1: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza. Mi parlo per esempio di Hikikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne so su questo, qual è la tua idea?
0: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team, e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
1: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che, ahimè, purtroppo tocca spesso anche i
0: Sì,
1: bambini,
0: basta.
1: no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, è proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive. Molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
0: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente, veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché è chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori
1: Meglio.
0: saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi, anche sull'obesità, è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio e quindi
1: Certo.
0: vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
1: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso, magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, me ne vedo una mamma molto protettiva. Spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda. Le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, ma i virus di stagione, su questo?
0: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia. Certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi
1: Certo.
0: saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi avevi fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false
1: Certo.
0: idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica, ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo,
1: Certo, certo.
0: perché lo sport aiuta e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché consumo i
1: Certo.
0: miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino, migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare, anche in una malattia come il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi,
1: Alcuni
0: ma potrei
1: esempi, certo.
0: parlare, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto. Quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
1: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino. La figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente
0: Ah,
1: sentito.
0: certo,
1: Leonardo
0: come no.
1: Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che no, ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
0: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
1: Certo.
0: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente, diciamo, medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete o il bambino che soffre di attacchi d'asma o il bambino con una problematica oncologica deve sentirsi come gli altri, deve
1: Certo,
0: fare una
1: sono
0: vita
1: d'accordo.
0: con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook, la
1: Certo.
0: comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta, anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport e saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
1: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa. Ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire, emotivamente li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio. Abbiamo tra un po' rinizia la scuola. Tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento. Ecco, esco un pochino dallo sport, entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
0: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda. Perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni, vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti e, dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi possiamo
1: Certo.
0: solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però
1: No,
0: ho voluto
1: assolutamente.
0: sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente
1: Ah, sì.
0: dedicato per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
1: No, ma tocchi un punto importante anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create un po' tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per, no, per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare. Vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
0: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima, credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione. A volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica, di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, di
1: Certo, certo.
0: emergenze. Il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete Umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ma secondo me vale per qualunque
1: E
0: branca.
1: il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire, qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consiglio puoi dare?
0: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi è in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato è gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi, secondo me, di nuovo, ancora una volta, dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché stava già male da qualche giorno e la cosa è stata. Quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente. Perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? A volte sono più delicati, soprattutto nei primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? E quindi, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
1: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria. E tornando con l'ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mens sana in corpore sano, insomma, mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante i migliaia di anni che sono passati.
0: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai
1: Io
0: ragione,
1: voglio
0: sì.
1: ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore che adesso.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. ascoltiamo Lolita Rinforzi.
3: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò poesie sull'estate. L'estate, secondo i poeti, è rappresentata come una stagione di contrasti, calore e luce, ma anche malinconia e riflessione. È un periodo che ispira desideri e passioni, ma anche solitudine e un senso di perdita. I poeti usano l'estate per esplorare temi come l'amore, la natura, il tempo che passa e la condizione umana. Buon ascolto. Herman Hesse, estate. Improvvisamente fu piena estate. I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge, cominciavano a imbiancarsi. In ogni campo il papavero lampeggiava col suo rosso smagliante. La bianca e polverosa strada maestra era arroventata. Dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo. Nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle. La sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio, e nel febbrile, folle anelito della dissipazione, dell'approssimarsi della morte, perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci in azione. Federico García Lorca, Notte d'estate. L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Arthur Rimbaud, Sensazioni. Le sere blu d'estate. Andrò per i sentieri graffiato dagli steli, sfiorando l'erba nuova. Ne sentirò freschezza, assorto nel mistero. Farò che sulla testa scoperta il vento piova. Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo. Ma l'infinito amore l'anima mia avrà colmato. E me ne andrò lontano, lontano e vagabondo, guardando la natura come un innamorato. Umberto Saba, Meriggio d'estate. Silenzio. Hanno chiuso le verdi persiane delle case. Non vogliono essere invase. Troppe le fiamme della tua gloria, o sole. Bisbigliano appena gli uccelli, poi tacciono, vinti dal sonno. Sembrano estinti gli uomini, tanto è ora pace e silenzio. Quando ecco da tutti gli alberi un suono s'accorda, un sibilo lungo che assorda, che solo è così, le cicale. Cesare Pavese, estate. C'è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. È una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti, dolci, su un'erba che so. Con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria, e il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. Ascolti. Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora.
2: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
4: Ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
6: Quando è partito?
5: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
6: Direttore?
7: Vado!
8: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
5: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
8: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole Day. Io sono Manuel.
10: E io sono Chiara.
9: Pesce fresco.
10: Ai per non comprare prodotti vecchi. E so-

0: Oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattato una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto e Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa

Esiste una mano più grande che stringe una più piccola, senza bisogno di dire nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Dorretti, oggi è la loro festa e la parola di oggi non poteva che essere nonni. Oggi in Italia si celebra la festa dei nonni, istituita con la legge numero 159 del 31 luglio 2005 e fatta coincidere, non a caso, con il giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi, una definizione che a molte famiglie sembra scritta apposta per loro. Tra i firmatari di quella proposta di legge c'era anche l'avvocato e parlamentare Ugo

0: scritte davvero. C'è un tempo diverso nel loro modo di stare con i nipoti: meno fretta, meno agenda, più spazio per un gioco ripetuto 10 volte o per una domanda a cui rispondere con calma. Sono anche spesso un sostegno concreto e silenzioso, chi accompagna a scuola, chi resta a casa quando i genitori lavorano, chi tiene insieme gli equilibri di una famiglia senza mai chiederne il merito. Oggi il mondo celebra anche la non violenza e viene da pensare che i nonni, a modo loro, la praticano ogni giorno.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Musical Chatter. Stiamo per affrontare una puntata che ha per tema i sogni, i desideri e i luoghi da cui poi è difficile andare via. E come sempre tanta bella musica da ascoltare in questa mezz'ora insieme, con le immancabili notizie e curiosità da condividere. Iniziamo con una parola che ci accompagna fin da bambini: sogno. Ma attenzione, i sogni non sono tutti uguali. Alcuni ci fanno volare, altri ci tengono svegli la notte. E la musica, come sempre, se n'è accorta molto prima di noi. Partiamo dal 1973 con un ragazzo di Boston che all'epoca nessuno conosceva particolarmente, anzi, ascoltando la sua voce roca e drammatica, molti dirigenti discografici pensavano che non avrebbe combinato molto. Quel ragazzo si chiamava Steven Tyler e la canzone era Dream On, cioè continua a sognare. È un invito a non arrendersi, a continuare a credere in se stessi anche quando il tempo passa. E c'è qualcosa di poetico nel fatto che proprio questo brano, all'inizio accolto appunto tiepidamente, sia poi diventato il simbolo degli Aerosmith. Qualche anno dopo, nel 1977, arriviamo poi invece a un altro sogno, ma decisamente più ambiguo: Dreams dei Fleetwood Mac. Significa semplicemente sogni, ma non stiamo parlando di ambizioni o di desideri. Stiamo parlando di una relazione che si sta sgretolando. La storia dietro è spettacolare. Il gruppo stava attraversando una tempesta sentimentale, perché le coppie all'interno della band si stavano lasciando e Stevie Nicks scrisse questa canzone praticamente mentre il mondo intorno a lei andava in pezzi. Eppure il risultato è leggerissimo, elegante, quasi sospeso nell'aria. Due sogni dunque, uno che guarda avanti, l'altro che guarda una storia che finisce. Forse è proprio per questo che ci piacciono tanto, perché nei sogni c'è sempre un po' di speranza e un po' di nostalgia.

0: Amici di Musical Chatter, adesso aggiungiamo i sogni una parola in più. Perfetto. È una parola pericolosa perché appena diciamo perfetto sappiamo già che qualcosa non lo sarà affatto. Nel 1972 Lou Reed pubblica Perfect Day, giornata perfetta, e in apparenza racconta una semplice giornata trascorsa con una persona speciale, una passeggiata, un parco, un po' di sangria, il cinema. Molti hanno cercato per anni dei significati nascosti. È una canzone d'amore? È una metafora? Lui, Lou Reed, si è sempre divertito a lasciare il mistero. Quello che resta è un ritratto, dolcissimo, malinconico, di un momento che comunque sappiamo già che non durerà. Qualche anno dopo, nel 1983, arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Traduzione: i dolci sogni sono fatti di questo. Titolo enigmatico. In realtà Annie Lennox e Dave Stewart stavano attraversando un momento difficile, sia artisticamente sia sentimentalmente. La canzone parla della continua ricerca di qualcosa, di successo, di amore, di potere, di felicità, perché ognuno cerca sempre qualcosa, ma qualcosa di diverso, e nessuno sembra poi trovarlo davvero, salvo pochi fortunati. Una curiosità su questo pezzo è che il famoso sintetizzatore che apre il brano nacque quasi per caso in uno studio modestissimo, ma da quel suono è nata poi una delle canzoni più riconoscibili degli anni 80. Quindi abbiamo una giornata perfetta e dei sogni dolcissimi che ci aspettano. E la musica ci suggerisce che le cose più belle e più perfette sono spesso invece quelle più fragili e misteriose.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

E rieccoci per l'ultima parte del nostro appuntamento. Vi lancio una domanda: che differenza c'è tra un desiderio e una tentazione? A volte pochissima. Nel 1986 Elvis Costello pubblica I Want You, cioè semplicemente ti voglio, ti desidero. Un titolo diretto, quasi brutale, tre parole che diventano un'ossessione. Non è una classica canzone d'amore, ma è il racconto di una gelosia che cresce, che si avvita su se stessa e diventa quasi inquietante. Costello la interpreta come un monologo emotivo senza filtri. È proprio questa intensità che l'ha resa indimenticabile. E dopo un desiderio così forte, eccoci davanti a una porta famosa in tutto il mondo. È quella dell'Hotel California degli Eagles, un brano pubblicato nel 1976. Sembra un po' la storia di un viaggiatore che arriva in un albergo misterioso, ma quell'hotel è molto più di un hotel, è una metafora, un luogo simbolico. Può essere il successo, il lusso o gli eccessi, o più semplicemente tutte quelle situazioni in cui è facile entrare e difficilissimo poi uscire. La frase finale è nella leggenda della musica: puoi fare il checkout quando vuoi, ma non puoi mai davvero andartene. Ecco il filo che unisce queste due canzoni. In una c'è una persona che non riusciamo a lasciare andare, nell'altra un luogo che non ci lascia andare. Desiderio e prigionia, due facce a volte della stessa medaglia. E forse è proprio questo che rende certe canzoni immortali. Parlano delle nostre libertà, ma anche dei nostri legami, dei pesi, delle cose che ci tengono bloccati, legati. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter, vi ringrazio per essere stati qui insieme ad ascoltare i pezzi e ci lasciamo con i due brani di cui abbiamo appena parlato. Oh.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati con Qui Grifo a voi studio. Chi vi parla è Antonello Tacconi, come sempre da Radio Antenna Web, in una puntata dove possiamo finalmente tornare a parlare di un Perugia vincente che, dopo il trittico delle tre partite terribili in otto giorni che avevano visto la squadra di Diana soccombere con praticamente le prime tre della classifica, ovvero Ravenna, Spezia e Grosseto, aveva domenica scorsa la prova del 9, una partita delicata con un'altra forza del campionato, quella reggiana di Attilio Tesser, che fino a quel momento veleggiava al secondo posto di classifica. Alla fine è stata vittoria grazie al gol di Tozzuolo nel primo tempo, una vittoria meritata, una vittoria che ha messo in luce un Perugia capace di giocare, di gestire il risultato, e solo nel finale ha rischiato con la traversa della reggiana, traversa del neoentrato Cavaliere, che ha fatto veramente venire i brividi ai tifosi presenti, ai oltre 7.000 tifosi presenti allo stadio Renato Curi. Ma a parte questo episodio finale, è stato un Perugia che a nostro avviso ha messo in campo tante qualità, forza mentale soprattutto, capacità di reagire, capacità di isolarsi da qualsiasi tipo di interferenza esterna, ed è stata anche, ed è anche tuttora, fino a che noi parliamo, una settimana dove i rumors legati al closing, al famoso passaggio di proprietà, sono abbastanza ancora evidenti. Insomma, un Perugia che ha visto anche un miglioramento nella sua condizione atletica, questo Diana ce l'aveva anticipato nella conferenza stampa dopo la sconfitta di Grosseto. Un Perugia che ha incontrato anche le prime squadre, quelle più forti del campionato fino a questo momento, a cominciare dalla capolista Spezia. Quindi una squadra che, nonostante i limiti ancora nella condizione fisica, una squadra assemblata in 20 giorni, ha saputo comunque mettere in campo una prova di carattere, capace soprattutto di esprimere un potenziale che non può che ancora migliorare. A nostro avviso su tutti sicuramente la prova dell'olandese Pelle Van Aanschot e di Langella, due giocatori che hanno mostrato di essere di una categoria superiore a nostro avviso. Poi ovviamente ha giocato molto bene Cisco, soprattutto nel primo tempo, e anche Tozzuolo, l'autore del gol dopo soli 4 minuti. Insomma, tante belle qualità, la Dinetti ha fatto una sua ottima gara, insomma un Perugia sicuramente che ha divertito, e quanto mai un Perugia che ha fatto ritornare, se ce n'era bisogno, ancora più attenzione, entusiasmo, interesse da parte dei tifosi biancorossi. Ma prima di andare a sentire le interviste della partita, andiamo un po' a vedere quelli che sono stati i risultati di questa giornata di campionato. Era la settima giornata del campionato Girone B, con questi risultati: ovviamente Perugia Reggiana 1-0, a Pescara Spezia, che la capolista batte il Pescara 2-1, Vispesaro Guidonia 2-1, Ostia Mare Forlì 1-1, Ravenna Gubbio 2-0, quindi sconfitta per gli Ugubini, San Benedettese 1, Campobasso 2, bella vittoria esterna del Campobasso, Livorno 3, Pianese 2, Grosseto che sbanca Pineto, ovvero Pineto 0, Grosseto 4, e infine chiude la Torres e il Vado, che hanno pareggiato 0-0. Classifica che vede appunto lo Spezia in testa con 19 punti, segue il Ravenna con 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Campobasso, Torres 11, Forlì e Perugia 10, Atalanta, Guidonia, Monteceglio 9, Delfino, Pescara 8, Ostia Mare, Gubbio, Pineto 7, chiudono Vado e Latina penultima 5 punti, Vispesaro 4, Pianese 3 e San Benedettese all'ultimo posto con soli 2 punti. E torniamo ancora alla partita del Perugia vincente contro la Reggiana, e andiamo a sentire quello che ha iniziato a dire Aimo Diana non appena preso il microfono e posto in sala stampa, quello che abbiamo sentito, proprio il commento iniziale di Aimo Diana.
1: È difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche, che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato Gubbio un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento, né la gente, né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.

0: Stiamo lavorando per un obiettivo in cui ci potrebbero essere anche momenti di difficoltà, nel dire che a Perugia la società, l'allenatore e la squadra sono tutti centrati per un unico obiettivo. Il discorso del bilico di Diana, lo voglio spiegare, cari radioascoltatori, è perché la domanda del collega era se si era sentito in bilico in questa settimana, e lui insomma ha risposto, come avete sentito, molto chiaro, molto, molto lucido e anche molto franco. E quindi questa è stata la prima parte dell'intervista appunto a Aimo Diana in conferenza stampa.
1: All'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due. Direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso. Diciamo che per esempio a Grosseto siamo stati molto molto molto aggressivi in avanti, su mia richiesta, attenzione, su mia richiesta, e qualcosina abbiamo concesso, ma poi andiamo a vedere che il Grosseto va a fare 4 gol da altre parti. In questo momento è una squadra che quasi ha rivalutato la nostra sconfitta, quasi, perché se poi effettivamente abbiamo incontrato 4 squadre, devo dire, compresa il Grosseto e quella di stasera, veramente al top, per come arrivavano almeno e per come arrivava la Reggiana. Non fermiamoci qua, perché adesso arriva il Gubbio, che è derby, è comunque una cittadina vicina, ci terranno come ci teniamo noi, c'è rivalità, abbiamo voglia di fare bene, giochiamo fuori casa, anche fuori casa abbiamo bisogno di metterci un bel mattoncino, anche di essere squadra, anche che fuori casa cerca di fare le cose che vanno fatte. Quindi siamo felici. Bisogna prendere, come sempre, gli aspetti positivi e gli aspetti anche negativi che ci sono in una partita. Non cambia niente rispetto a una sconfitta. La squadra di fronte deve trovare sempre gente che gli parli nella stessa maniera, sia che si perda, sia che si vinca, e non abbia distrazioni e confusione. Sono contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.

0: Eh sì, praticamente il nostro Aimo Diana già è con la mente a Gubbio, è già ovviamente su questa partita, ma soprattutto interessante, e questo è vero, il fatto che, come lui dice, il Perugia ha affrontato quattro tra le migliori squadre che stanno in questo momento nei vertici alti della classifica di Serie C, del girone del Grifo. E poi c'è stata la nostra domanda che poi sentirete qual è, e che in un certo senso è l'ultima considerazione che vi facciamo sentire di quella conferenza stampa, appunto, di Aimo Diana.
1: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa, dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.

0: Eh sì, lui già è con la mente alla partita di sabato prossimo a Gubbio, a questo derby Perugia, Gubbio-Perugia, che al Barbetti, che sicuramente porterà diversi spettatori. Un derby tutto da vedere, un Gubbio che viene dalla sconfitta fuori casa in quel di Ravenna e che certamente venderà cara la pelle, un Perugia che sa che è un derby, una partita a parte. Questo era un estratto di quello che ha detto Aimo Diana in conferenza stampa. E il prossimo giocatore che andiamo a ascoltare, un estratto anche della sua intervista in sala stampa, è l'autore della rete che ha permesso al Perugia di battere la Reggiana, ovvero Alessandro Tuzzuolo, che appunto anche lui ha raccontato un po' la sua partita e la partita della sua squadra. Ascoltiamo Alessandro Tuzzuolo.
1: Io credo che dall'inizio del campionato, che cerchiamo di esprimere un certo tipo di calcio che ci chiede il mister, è normale che finché la condizione non è al massimo non riesce ad esprimere bene quello che proviamo poi in settimana. Ora che sta salendo la condizione fisica stanno arrivando anche i primi risultati. Abbiamo preparato la settimana in maniera giusta, sapevamo che avevano tre attaccanti importanti davanti, quindi l'abbiamo preparata molto bene e credo che si sia visto oggi. E per il gol sì, sono contento e cerco di farmi avanti, anche perché il mister ci chiede questo lavoro, quindi ben venga. E dopo le tante critiche che si sono fatte ci siamo tolti una bella soddisfazione e ovviamente ringrazio i miei compagni di reparto. Credo che oggi abbiamo fatto una gran partita di solidità, ma come dietro tutta la squadra, quindi ecco, sono contento. Ovviamente noi abbiamo una nostra identità, che in fase difensiva siamo molto aggressivi, fin quando ce lo permette anche la forma fisica, e poi ovviamente tutte le settimane in base all'avversario magari modelliamo qualcosa, però la nostra identità è quella lì, quindi sì, di essere molto aggressivi. E ora stiamo trovando anche una bella compattezza con gli altri reparti e ovviamente sì, siamo stati bravi poi a tenere fino all'ultimo, e questo dà una grande dimostrazione di maturità della squadra.

0: la musica tribale.
1: Non è un fastidio quello che ci ha raccontato fino adesso Alessandro Tozzuolo, e che ha continuato poi a parlare oltre che della difesa che noi avevamo messo un po', noi addetti ai lavori, un po' sotto la lente di ingrandimento, perché non aveva forse ancora mostrato quella condizione atletica, quei meccanismi che invece sono emersi nella partita di domenica contro la Reggiana, dove la difesa ha funzionato secondo noi quasi alla perfezione. C'è stato qualche un'amnesia a un certo punto su una grossa occasione della Reggiana, ma c'è da dire che la difesa è stata supportata da un centrocampo dove soprattutto il lavoro di un giocatore, secondo me, che ha fatto una partita stratosferica, ovvero Langella, è stato determinante anche per coprire la difesa in fase difensiva. Langella, che faceva un po' l'elastico da cesura, da quasi quarto difensore aggiunto quando veniva pressato il Perugia nella propria metà campo, nella propria difesa, e invece diventava un supporto alla bella partita di Ladinetti quando c'era invece da attaccare, da supportare i due braccetti, i due esterni, e ovvero Cisco e l'altro esterno adesso che mi sfugge, per poi andare alla fase offensiva. Insomma, sentiamo ancora Tozzuolo, soprattutto la domanda, perché sabato prossimo a Gubbio per lui è incontrare la sua ex squadra, appunto il Gubbio, quindi la partita dell'ex ritorno. Sentiamo come ha risposto Tozzuolo a questa specifica domanda.
2: 4 e 41.
3: È normale che quando arrivano le prestazioni, arrivano i risultati, anche mentalmente è più facile e ti riesce tutto meglio. Io credo che alla base di tutto ci sia la preparazione fisica, che è arrivata in ritardo, è stato detto mille volte, però secondo me la realtà è questa e si sta vedendo. Poi ovviamente abbiamo anche tanta gente fuori, tanti compagni infortunati che ci verranno a dare una mano quando rientrano. E quindi ecco, la strada penso che sia quella giusta e quindi continuiamo così, perché sappiamo di essere una squadra forte con individualità forti, sappiamo che si può fare bene, vedremo alla fine del campionato dove arriveremo. Sicuramente si può fare un gran campionato e lo stiamo dimostrando, e quando rientreranno tutti e saremo al completo con una condizione fisica adeguata, io penso che ci toglieremo tante soddisfazioni.
1: Speriamo che Tozzuolo sia buon profeta. Dopo tre partite iniziali che avevano dato un certo biglietto da visita del Perugia, tre partite con fondamentalmente due vittorie e un pareggio esterno positive, e c'era stata poi queste tre partite invece che avevano un po' ributtato un po' giù il morale e i facili entusiasmi, e poi invece questa vittoria, e adesso Gubbio, un campionato che non prevede cali di tensione, che impone al Perugia lottare, di giocare ogni partita come una finale. Ma Tozzuolo è anche convinto, su questo siamo convinti anche noi, che se la squadra ha espresso gioco, grinta e carattere con l'assenza di ben 7 giocatori, quelli di domenica scorsa contro la Reggiana in casa, quando rientreranno certi giocatori probabilmente saranno un valore in più per questo Perugia, che tra l'altro proprio mentre stiamo parlando sembra molto vicino il closing, il passaggio definitivo tra la vecchia proprietà del presidente Faroni e i nuovi investitori che sono dietro all'accordata Arena Curi. Quindi mentre parliamo, cari radioascoltatori, c'è da segnalare anche questo closing, che dovrebbe proprio avvenire in questo fine settimana, quindi staremo sintonizzati su questi ultimi sviluppi. Quando poi c'era stata invece una settimana alla vigilia della partita proprio contro la Reggiana, dove sembrava che qualche nube si era offuscata sopra il cielo del passaggio di consegne tra il vecchio e la nuova società. E infine, nella conferenza stampa, è sceso giù in sala stampa il regista, un altro giocatore che ha espresso una prova positiva, ovvero Ladinetti, nonostante qualche volta se pressato è un giocatore che tende a perdere palla, ma è un giocatore prezioso perché interpreta, secondo me, molto bene per la categoria il ruolo del regista, quello che una volta veniva chiamato regista, chiamiamolo playmaker, chiamiamolo come volete, ma questo è. Detto questo, ascoltiamo un po' Ladinetti, quello che ci ha detto a noi presenti, noi giornalisti presenti in sala stampa.
4: Sì, siamo assolutamente felici ovviamente di questa vittoria, perché io credo che ce la siamo meritata sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, dei duelli, del carattere. Oggi è stata una vittoria proprio che ci dà morale, soprattutto perché contro una squadra veramente forte. Questa settimana che è passata non ci ha abbattuto e non ci doveva abbattere. Ora pensiamo subito a sabato, perché vogliamo la continuità di risultato, di prestazione. Io credo che, come ha detto il mister, abbiamo sfidato veramente quattro, compresa Reggiana, quattro squadre forti, che in questo momento Ravenna, Spezia, Grosseto e Reggiana venivano da risultati e prestazioni importanti. Quindi ovvio che dire le prestazioni ci possono essere state anche nelle scorse partite sarebbe banale, perché hai preso non so quanti gol e ne hai fatti zero, quindi sarebbe banale. Però la cosa che mi prendo io, che credo ci prendiamo tutti, è che soprattutto non abbiamo preso gol oggi. Al di là della vittoria, è non aver preso gol, che è una cosa che dà forza alla difesa, perché quando si prende gol, anche quando prendi tre gol, non è solo la difesa, ma è tutta la squadra, perché parte gli attaccanti, centrocampisti e difensori.
1: Quando si prende gol è un po' colpa di tutti, su questo siamo d'accordo con la Dinetti. L'ultima domanda che i colleghi hanno fatto in sala stampa era la sua coesistenza a centrocampo con Langella, e questa sentite un po' la risposta di la Dinetti alla domanda del collega.
4: Io e Christian possiamo giocare insieme, ovvio sa il mister la scelta, però non ci sono mai stati problemi sull'aspetto del campo tra me e lui, neanche fuori ovviamente. Io credo che, appunto, come hai detto tu, oggi si è visto che possiamo giocare insieme, perché magari quando lui ha voglia un po' di andare a prendere palla dal play, magari mi alzo un po' io da mezzala, non c'è alcun tipo di problema. Io credo che parliamo la stessa lingua io e lui. Due play, sì, anche lui faceva il play, però io credo che lui, a differenza mia, magari può fare anche la mezzala, perché ha più passo, ha più gamba rispetto a me.

0: Sì, è vero, ha più gamba forse rispetto alla Dinetti, l'Angella, ma c'è anche da dire che l'Angella, oltre che poter fare la mezzala, su questo noi crediamo che ha fatto domenica scorsa, ha giocato un po' veramente da elastico tra la linea difensiva, difensiva di tre e la, il centrocampo. Quindi due giocatori importanti, due modi diversi di essere centrocampisti, due punti fermi nel centrocampo della squadra dei Grifoni di Aimodiana. Chiudiamo la nostra puntata con un ex giocatore del Perugia di tanti anni fa, ha giocato a Perugia nella metà degli anni 80 nella squadra dell'ora allenatore Massimo Giacomini, è l'allenatore attuale della Reggiana. Stiamo parlando di Attilio Tesser, che abbiamo fatto una domanda ricordandogli un po' anche il suo passato, una marcord che lui non ha capito subito, e soprattutto ne abbiamo parlato anche con un amico, Fabrizio Nofri, ex Grifone, che in tribuna proprio ci raccontava un po' di quella che era, diciamo, no, le qualità, di quelle che sono, scusate, le qualità di Attilio Tesser come allenatore. Vediamo come la nostra domanda e come ha risposto Attilio Tesser a questa domanda. È un estratto dalla sua conferenza stampa, dove le altre domande sono state fatte soprattutto dai colleghi emiliani, ovviamente, e noi ascoltiamo questo passaggio della nostra domanda in sala stampa.
1: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Intanto una marcord, lei è stato giocatore del Perugia, ho visto prima Fabrizio Nofri che ha giocato, e quindi tessevo le sue lodi. Che sensazione è tornare a Renato Curi? E se si aspettava questa partita? Sono passati un po' di anni.
2: No, al di là di essere passati anni, sono tornato tante volte.
1: Sì, sì, anche dopo, ma io sono partito proprio da...
2: E qualche volta a vincere anche. Stasera invece no. Sì, mi aspettavo questo Perugia. Mi aspettavo, al di là dei giocatori sono scesi in campo, è una roba diversa, ma io mi aspettavo l'attaccante, quello straniero Van... Ecco. Mi aspettavo lui, il resto sì, era la squadra sinceramente che mi aspettavo, Cisco e tutti quelli che hanno giocato. Mi aspettavo un Perugia così, perché la prima mezz'ora fatta nell'ultima partita in trasferta a Grosseto, mi sembra sì, è stata più o meno così, molto aggressivi in avanti, ha fatto partita, perché li ho visti a Ravenna, hanno fatto uguale. Una buona gara, concedendo un poco e niente a Ravenna, fino avendo una palla gol prima del Ravenna. E quindi sotto questo aspetto, con tutto il pubblico, stavano preparando la partita, il calore, una partenza così. Dovevamo essere bravi noi a mettere in difficoltà. Probabilmente se Girma fa gol o crea un pericolo importante al primo minuto, poi vediamo un'altra partita, perché proprio l'aspetto mentale va in maniera diversa subito. E quindi li avremmo messi in grossa difficoltà. Così non è stato, e loro sono stati bravi.
0: Un mister Tesser sicuramente molto sportivo, molto lucido anche nel riconoscere i meriti di questo Perugia, e con questa sua risposta alla nostra domanda. E era anche uno stralcio dalla conferenza stampa di Attilio Tesser. Reggiana sicuramente squadra importante, squadra che però ha incontrato un Perugia tutto cuore, tutto grinta, e anche capace di gestire il risultato e di portarlo fino alla fine. Adesso, cari radioascoltatori, cari appassionati dei colori biancorossi del Grifo, tutti il sabato al Barbetti di Gubbio per un derby tutto da vedere. Un derby che grida anche, in un certo senso, parliamo ovviamente in senso sportivo, di rivincita per il Perugia, ma un derby che certamente è un'incognita, e speriamo, ecco, che il Perugia non faccia il passo del gambero, cioè ovvero un passo avanti e due indietro, ma che possa continuare sulla strada che ha ripreso a tracciare proprio partendo dalla vittoria contro la Reggiana. Qui Grifo a voi studio si chiude con questa puntata. Si chiude anche con la notizia imminente di closing, appunto, tra la nuova proprietà dietro l'accordata Arena Curi e il passaggio dalla presidenza di Faroni. Con questa notizia, che speriamo nei prossimi giorni diventi ufficialità, noi ci salutiamo. Appuntamento alla prossima puntata di Qui Grifo a voi studio. Buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio Antenna Web.
3: Si va.
0: Radio Antenna Web ha presentato
3: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Tacconi.
3: In Serie A.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ci siamo ragazzi, si parte con una nuova puntata riguardante la nostra classifica dance, la Mixiru Chart. Eccoci qui e questa settimana abbiamo soltanto un brano che ci lascia. Molella, Nicky Peloso e Jay Peralta con Joanna. Ne abbiamo soltanto una new entry che scopriremo nel corso della nostra Mixiru Chart. E direi subito di iniziare con la numero 20 che questa settimana perde 3 posizioni. È Madonna con la sua Danzateria. Ancora buon ascolto e ben sintonizzati come sempre su queste frequenze, su queste radio. Continua DJ.

0: Questa settimana in discesa Madonna con la sua Dance Tria, che perde ben 3 posizioni. Appena iniziati con la nostra classifica dance, la Mixiru Chart in onda sempre sulla vostra radio preferita. Cercateci anche sui social, cercateci su Instagram e su Facebook, Mixiru Chart, la classifica dance. Si va avanti, si va alla posizione numero 19, dove scopriamo subito la prima ed unica new entry.
1: New entry.
0: Nuovo prodotto firmato David Guetta, Hypaton, con You and I, Me and You.
1: And I stand with our heads held up high.
2: Numero 19.

Me and You, David Guetta, Avedon. Questa è l'unica new entry di questa settimana della nostra Mix Hero Chart. Si va avanti, e dove troviamo l'amicone Cardon, che è in discesa di due posizioni, ed è al numero 18 con la sua Kubura.

0: Uno stile un po' orientale. Cardon con Kobura questa settimana però perde soltanto due posizioni, siamo al numero 18 e noi andiamo ancora avanti perché c'è chi sale, c'è chi scende, tra cui al numero 17 anche in posizione scaramantica troviamo Dodd e Easy Bizzo con Carefuel, una posizione in più.
1: Dino DJ

Careful, Dodd, Izzy Bizzo. Questa settimana ce lo troviamo al numero 17 in salita di una posizione. Mentre si va al numero 16 troviamo in discesa Benny Benassi e Matt Sassari, Every Single Day. Scende esultato di una posizione.

0: undicesima questa settimana, Axwell featuring Bon con Whatever Turns You On, perde 3 posizioni. Ancora buon ascolto e ben sintonizzate su questa radio. C'è Dino DJ in voce che vi tiene in compagnia, ma soprattutto vi tiene in allegria con la buona musica, la migliore musica dance che potete ascoltare all'interno della nostra mix di chart. Si va avanti, si prosegue con il prossimo Coulter con Trapped, sale di 5 posizioni.
1: Dino DJ.
2: Mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix

da parecchie settimane ormai che questo brano gira e gira all'interno della nostra Mixiru Chart. Enotor, featuring 54, Ultra con Talk to You. Questa settimana perde soltanto 4 posizioni, ma noi andiamo ancora avanti. Dove troviamo l'altro brano che scende? The Bowser con Magnetic. 5 posizioni in meno.

Magnetic di Bausa questa settimana scende di 5 posizioni ed è al numero 12. Noi andiamo ancora avanti perché c'è chi sale, c'è chi scende, tra cui al numero 11 sale.

0: l'originale di Robin S e poi tanti altri produttori che ci hanno pensato un po' a rifare la loro versione. LB1 ci ha pensato, I Need a Sing sale di una posizione e siamo al numero 9 e noi andiamo ancora avanti. Al numero 8 in salita troviamo The Bowser con Lost Myself, 5 posizioni in più.
1: Dino DJ

Lose Myself The Bowser, questa settimana in salita di 5 posizioni, sempre all'interno della nostra classifica dance, la Mixed Chart, insieme con Dino DJ, sempre su questa radio. Mi raccomando, sintonizzatevi, segnatevi sempre il giorno e l'ora e riascoltateci sempre. Prossimo brano che arriva anche lui in salita, troviamo Anator featuring Emily Warren con Silver Lines.

ce l'abbiamo in salita, ma soltanto di una posizione. Enotor, Peter Camille Warren con Silver Lines. E noi andiamo ancora avanti. E ancora si sale, si sale. Siamo alla parte più calda della nostra Mitsiru Chart. Al numero 6 troviamo Joe Corry con Whisper, con 5 posizioni più.

Maurizio Monella, Riva, Jay Peraltra con Che lo che, bellissimo suo brano, eh. Ora abbiamo stabile, siamo a numero 5, ci avviciniamo sempre alla parte più calda, la parte più calda della nostra mixing chart, e si va al numero 4 che è stabile, Armin Van Buuren, Shasha con Everlasting.

Armin van Buuren e Sasha con Everlasting, che è stabile questa settimana numero 4 sul podio, il R&B Beast di questa settimana che perde una posizione. Ugel, Imael Ugel con Ultra Natale.

0: Moving to the Sun, tra i più ballati in discoteca troviamo Uigel, Imel, Angel con Utranate e si va al numero 2 dove troviamo Swedish House Mafia, Lickely con Happiness Is Said.
1: Numero 2.

Ecco qui, sei una bella posizione sui Dishas Mafia, Lickly, Happiness is so sad. E siamo arrivati alla conclusione per quanto riguarda la nostra classifica dance, la Mixiru Chart, il quale vi invito tutti quanti a cliccarci su internet, all'interno della nostra pagina Instagram e su Facebook, Mixiru Chart. E poi all'interno anche del mio sito su www.dinodj.it, dove potete anche riascoltare la Mixiru Chart e anche essere aggiornati ogni settimana. Va bene, io vi lascio con la numero uno di questa settimana, che si riconferma Peggy Go e Aira Star con Human. Da Dino DJ è tutto, alla prossima, ciao!

Track.

0: piccole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Sì.

0: con Marchi.
1: Loosen in great sluggish wave.

0: qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Faithless con la voce di Boy George dal 1999 era Why Go, Mario Pew con Mass Experience, Future Breeds con Why Don't You Dance With Me, Mercalli con Feel Like That, Mimmo Amerelli con Alla Console, Pablo and Cézanne con Rain Dance, Anticappella con Move Your Body, JT Company con Live My Life, a chiudere Zucchero con Per Colpa Di Chi remix by Cappella 1995.
1: Fin qui tutto bene.

Discoland con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parla

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Dance or Die con Satisfy, i Sound Lovers con Walking, Temperer featuring Maya con Hammer to the Heart, Mauro Picotto con Ocean Whispers, i Lost Tribe con My Vision, One Nation, One Tribe, i Network con Passion, The Blitz con Take My Way, Web con Loving Times, DJ Miko con What's Up. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki.

Salve a tutti da Andy Simoniello e benvenuti a Solchi Italiani. Gianni Morandi è il primo album dell'omonimo cantante pubblicato nel 1963 e Ritratto di Gianni è il secondo album di Gianni Morandi pubblicato il 30 aprile 1964. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli di successo fra il 1962 e 1963 per la RCA italiana, tra cui il famoso Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Gianni Morandi pubblica il suo primo 33 giri, contenente alcuni di questi singoli di notevole successo. Tutti gli arrangiamenti sono curati da Ennio Morricone, che dirige l'orchestra. I cori sono eseguiti dai cantori moderni di Alessandroni e dai 4 più 4 di Nora Orlandi. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo Rolling Stone Italia, alla posizione numero 75. Andavo a 100 all'ora è il brano che apre il lato A, firmato dal cantautore Tony Dori, pseudonimo di Matteo Butticè, e rielaborato per il testo da Franco Migliacci, per la musica da Mario Cantini. Così Butticè ha raccontato la nascita della canzone. Andavamo a suonare fuori con un'auto di grossa cilindrata. Quando partivamo facevamo sempre il pieno, ma poi al ritorno restavamo sempre senza benzina. E così decisi di scrivere una canzone che poi diventò Andavo a 100 all'ora. Dopo seguiranno altre due canzoni, È colpa mia e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, testo di Franco Migliacci e la musica di Luis Bacalov. È stato il 46esimo singolo più venduto nel 1963, raggiungendo il terzo posto come posizione massima.

Ascoltiamo in sequenza altri tre brani dal lato A del primo omonimo album di Gianni Morandi del 1963. 24 ore al giorno, sono contento, di cui la musica e il testo è tutto di Gianni Morandi, e poi il primo whisky.

giro virtualmente il vinile dell'album di Gianni Morandi per approdare al lato B, da cui iniziamo ad ascoltare Go Kart Twist, la cui musica è di Morricone, e poi Loredana.

si chiude l'ascolto del primo album di Gianni Morandi con altre tre canzoni in sequenza. Che me ne faccio del latino, il cui testo è di Luciano Berrete e Marcello Marchesi, sulla musica di Mario Bertolazzi. Poi ho chiuso le finestre, e anche qui musica di Luis Enriquez, che compone anche la musica per il brano successivo, meglio il Madison.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Questa puntata di Solchi Italiani ospita Gianni Morandi con i suoi primi due album pubblicati. Il primo album omonimo del cantante del 1963 è Ritratto di Gianni, pubblicato il 30 aprile del 1964. Gli arrangiamenti sono curati da Ennio Morricone. L'album Ritratto di Gianni si apre con In ginocchio da te, canzone che attraverso il singolo accoppiato In ginocchio da te, se puoi uscire una domenica sola con me, aveva ottenuto un enorme successo di vendita e da cui fu tratto un film, In ginocchio da te. La canzone fu anche molto gettonata nei jukebox. Composta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, è considerata la canzone numero uno del 1964 in Italia. Morandi inizialmente non volle registrare la canzone, considerandola troppo diversa dal suo repertorio precedente, che consisteva in canzoni più leggere e ritmate. La canzone alla fine vinse il Cantagiro e fu un enorme successo, rimanendo in cima alla hit parade italiana per un totale di 17 settimane e venendo premiata con il disco d'oro, in quanto fu certificata come aver venduto oltre 1 milione di copie. Segnò anche una svolta nella carriera di Gianni Morandi, che da allora abbracciò un repertorio più adulto e romantico.

Di seguito ascoltiamo ora altre quattro canzoni dal lato A di Ritratto di Gianni. Sono Tanto Solo, Amico Piero, Il ragazzo del muro della morte e Ti ricordo col bikini.

accompagnano Gianni Morandi in questo suo secondo album l'orchestra di Ennio Morricone e i cantori moderni di Alessandroni. Giro virtualmente il vinile di questo secondo album di Morandi, dove lato B si apre con Se puoi uscire una domenica sola con me di Giancarlo Guardabassi e Bruno Zambrini. Poi seguirà Chissà cosa farà di Migliacci e Gianni Meccia e poi La mia ragazza di Migliacci Ippolito e Gianni Meccia.

L'ascolto dei primi due album di Gianni Morandi termina con altri tre brani estratti dall'album Ritratto di Gianni. Ti offro da bere di Gianni Meccia, poi Parli sempre tu e ancora per finire Quando sarai lontana di Franco Migliacci e Ennio Morricone. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti! Thank you.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Sotto uso legato.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Rock male vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rockwave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

0: Fame.
1: Pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam. Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dal

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More, si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo, Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Kiddy Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave, ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys. Il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

Band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70-80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo quel genere musicale. Bentrovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: che anno era? 1978-77, quegli anni lì comunque, dai, quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music, o nelle discoteche più che altro, forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica. This is Golden Classic. Classic music
1: from the 70s and 80s. Playing right here. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

E là siamo stati nel quinto album che si chiama Off the Wall con il signor Michael Jackson. Il quinto album è registrato in studio nel 1979. Mamma mia che album mitico, perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco alla volta Michael Jackson. Non che ne abbia avuto bisogno lui, sul fatto delle conoscere io o meno le sue canzoni o rivalutarlo. Però insomma, dai, ci sono quegli artisti che magari per un attimo snobbi, poi invece ti innamori completamente. Come anche questa formazione. Quando io voglio sentire del grande rock, vado su quello del sud, di questa formazione che si chiamano Lynyrd Skynyrd. La canzone più conosciuta in assoluto di loro è questa, quella che si intitola in che modo? Sweet Home Alabama. Canzone che ci porterà quasi all'appuntamento con la prima pausa, certo, è questa qua, con il signore che arriva dal Sudafrica, grande chitarrista, mitico.

una di quelle canzoni che ti piace fischiettare anche. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che arriva da una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Winspears in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980 di questa band storica, come si usava dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì, anche perché la prossima

Caspiterina, si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano in quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qua in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse era 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché sennò sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa? Del mondo rock, li possiamo considerare tali questi qua? Chicago, facevano un misto di pop, rock, comunque sempre qualcosa di veramente grande. Arrivano subito.

Eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine però, sì sì, assolutamente, torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati, così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967. Li abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Ci sta questa canzone,
1: eh?
0: Eh sì, dai. Una volta ogni tanto il gruppo di Cool and the Gang dobbiamo darlo a rispolverare. E l'ultimo mese, l'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Cool and the Gang. Perché sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. Vi ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater Revival.

Ma quante volte l'avete sentita questa canzone interpretata anche magari da altri personaggi, come dice Rod Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri. Ma questa è l'originale del 1970 con John Fogerty, Ian e l'altro che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

Era Domenico Troiano con la canzone We Honey Dover, canzone che qualche tempo dopo, qualche decennio dopo, ha cantato anche in una versione italiana una cantante italiana, che però adesso ho il dubbio che sia o Mietta o Marina Rei. Devo andare a cercarla nella discografia che ho qui a disposizione e la troverò. Non potremo mai ascoltarla nel Golden Classic perché noi trattiamo solo la musica straniera, però era un remake di quel pezzo bellissimo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Poi John Carn ha aggiunto la E finale al suo cognome perché anziché poi è Jim Carn. Mettiamo i famosi puntini sulle canzone che si intitola You Got a Problem. Siamo arrivati alla fine del Golden? Non è vero, abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. La faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Dai, non è una canzone di quelle impegnatissime, però ci piace. Questa è una canzone che mi è venuta in mente, l'avevo messa qualche tempo fa, ma malgrado tutto fa ancora piacere riascoltarla. Mestizo si chiama, ed è anche forse il pezzo che dà il nome all'album di tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic e ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weis. Vi saluto allora, ci sentiamo l'un prossimo, vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qualche pezzo. Ciao ciao, alla prossima, mi raccomando.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

La special guest di oggi sono i Queen. I Queen sono una band inglese formatasi nel 1970 dall'incontro del cantante e pianista Freddie Mercury con il chitarrista Brian May e con il batterista Roger Taylor. La formazione storica si è poi completata nel 1971 con l'ingresso del bassista John Deacon. È uno tra i più importanti gruppi della scena musicale internazionale. Ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Il nome Queen venne pensato da Farrukh Bulsara, che cominciò inoltre a farsi chiamare Freddie Mercury. Queen è un nome corto, semplice e facile da ricordare ed esprime poi quello che vogliamo essere, maestosi e regali. L'album d'esordio uscì nel 1973 ed era formato per lo più da brani scritti negli anni precedenti. Il primo singolo, composto da Brian May, si intitola Keep Yourself Alive.

da May comprende ballate e progressioni melodiche, mentre la parte di Mercury è caratterizzata da suoni più duri, caotici e barocchi. Da questo lavoro andiamo ad ascoltare Seven Seas Rhyme. Il brano è caratterizzato da un'introduzione di pianoforte suonata da Freddie Mercury con entrambi le mani, con un intervallo di un'ottava.

L'anno successivo esce l'album Sheer Heart Attack. È stato il primo vero successo commerciale del gruppo e, rispetto ai precedenti Queen e Queen 2, presenta sonorità tipicamente hard rock e glam rock. Mercury, in un'intervista al Melody Maker, disse: «L'album è molto vario, lo abbiamo portato all'estremo, suppongo, ma siamo molto interessati alle tecniche di studio e volevamo usare ciò che era disponibile». Da questo lavoro vi propongo il terzo singolo di Queen dal titolo Killer Queen.

Nell'estate del 1975, dopo aver firmato un nuovo contratto con la EMI e aver abbandonato la Trident per ragioni economiche, il gruppo cominciò a lavorare ad un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione. Il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, scritto da Mercury, che divenne la canzone simbolo del progetto musicale e artistico chiamato Queen. Il brano ha la durata di 6 minuti. Per la casa discografica era troppo lungo per essere pubblicato, ma grazie all'insistenza della band

Bohemian Rhapsody è contenuta in A Night at the Opera. L'album è considerato, da parte della critica e dei fans di Queen, come il lavoro più rappresentativo della band inglese. Il gruppo impiegò nel disco una grande varietà di strumenti. Mercury suonò il pianoforte a coda nella maggior parte delle tracce, mentre Taylor, oltre che la batteria, i timpani e il gong in Bohemian Rhapsody. Il bassista John Deacon suonò il contrabbasso nella canzone 39 e il pianoforte elettrico Wurlitzer in You're My Best Friend, mentre May interpretò il sound di un'orchestrina Dixieland in God Company.

L'album seguente, A Day at the Race, del 1976, è ispirato, come anche il precedente, a due omonimi film celebri dei fratelli Marx, noti in Italia con i nomi tradotti Una notte all'opera e Un giorno alle corse. I due lavori dovevano inizialmente essere pubblicati insieme come un album doppio, progetto a cui teneva tantissimo soprattutto May. La casa discografica, tuttavia, ritenne più prudente pubblicare i due lavori indipendentemente per un discorso prettamente economico. Somebody to Love rimane il più significativo di A Day at the Race, venendo considerata una scalata melodica di una perfetta architettura gospel con la voce di Mercury che sale sino alle note altissime. Il singolo salì subito ai vertici delle classifiche e ora ce l'ascoltiamo.

Il 7 ottobre 1977, in quasi tutto il mondo, venne pubblicato in 45 giri, con doppio lato, We Are The Champion e We Will Rock You, due inni da stadio, scritti rispettivamente da Mercury e May, che rappresentano un omaggio agli spettatori dell'ultima tournée, piazzandosi al secondo posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane, con un totale di oltre 2 milioni di copie vendute. I brani sono contenuti nel loro sesto album News of the World, contraddistinto da sonorità rock e blues. Devo conquistare la gente, altrimenti non è un concerto di successo. Il mio compito è assicurarmi che le persone si divertano. Fa parte del mio dovere. Ha tutto a che fare con la sensazione di avere il controllo. Quella canzone We Are The Champion è stata ripresa dai fans del calcio perché è una canzone dei vincitori. Non riesco a credere che qualcuno non abbia scritto una nuova canzone per superarla. Questo è quello che disse Freddie Mercury in un'intervista nel 1985. Ed ora ascoltiamo la canzone We Are The Champions. Manipulate them or whatever, but it's all to do with...

il gruppo si rimise subito al lavoro, trasferendosi per ragioni fiscali a Montreux, in Svizzera. Qui una tappa del Tour de France ispirò a Mercury Bicycle Race, che viene pubblicata a ottobre insieme a Fat Bottom Girl, scritta da May. Il singolo arrivò all'11° posto della classifica inglese e il relativo video, girato per Bicycle Race, mostra una gara di ciclismo tra 65 modelle professioniste completamente nude. La foto del gruppo di donne venne inclusa come poster pieghevole all'interno delle prime copie dell'album Jets. Negli Stati Uniti, causa censura, il poster venne sostituito con una cartolina con la quale chi fosse stato interessato avrebbe potuto richiederlo. Nelle successive ristampe del disco e nelle riedizioni in CD, il poster, ritenuto troppo scabroso, non venne più incluso nella confezione. Da questo LP ascoltiamo Don't Stop Me Now.

nel 1979 i Queen non pubblicarono alcun album da studio, anche perché impegnati in un tour europeo. Fecero uscire comunque un doppio live dal titolo Killer Queen. All'inizio degli anni 80 arriva The Game. Fu il primo album dei Queen a raggiungere la posizione numero 1 nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Il disco è più semplice e diretto rispetto ai precedenti lavori della band. Il suono della chitarra e in molti casi il basso e la batteria prendono il sopravvento. Questo è evidente in Crazy Little Thing, Call Love.

un capitolo speciale lo dobbiamo riservare al brano Another One Bites Dust. La traccia fa parte dell'album The Game ed ebbe un successo mondiale. Negli Stati Uniti venne trasmesso da molte radio che trattano la black music. Molti erano convinti che si trattasse di un successo di qualche gruppo funky. Lo stupore quando scoprirono che si trattava di Queen. Questo aumentò il successo e l'attenzione degli americani alla band inglese. Allora, ascoltiamolo.

Nello stesso anno incisero la colonna sonora del film Flash Gordon, da cui uscì l'album omonimo. Nel 1982, sulla scia del successo di Another One Bites the Dust, i Queen pubblicarono Hot Space, un tentativo di continuare sulle sonorità dance pop. La critica stroncò il lavoro considerandolo uno dei dischi peggiori. Nel disco venne incluso anche il brano cantato insieme ad una special guest di eccezione, David Bowie. Parliamo di Under Pressure.

Nel 1983 la band tornò alla ribalta con il singolo Radio Gaga, pubblicizzato con un costoso videoclip contenente molte ispezioni del film Metropolis di Fritz Lang. L'anno successivo inclusero il singolo all'interno del nuovo album dal titolo Works. Nonostante l'utilizzo dei sintetizzatori, i Queen tornarono ad un sound decisamente pop rock. Da questo album vi voglio far ascoltare I Want You Back Free. Questa canzone pop è nota soprattutto per il suo video, con tutti e quattro i membri dei Queen travestiti da donne, in una parodia della soap opera britannica Coronation Street.

I Queen parteciparono il 13 luglio 1985 al Live Aid, un concerto umanitario organizzato da Bob Geldof, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali allo scopo di ricavare fondi in favore delle popolazioni dell'Etiopia, colpite da una grave carestia. Nei 20 minuti a disposizione, i Queen fecero un'interpretazione memorabile, una delle migliori di tutti i tempi. Tutto il pubblico si rese conto dell'insuperabile frontman che sia stato Freddie Mercury. Nel 1986 pubblicano A Kind of Magic. Il disco si presenta come una colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale. Dall'LP estrapoliamo la traccia One Vision.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Controller Project. Magic Sound Radio Show.